Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ehi, ti aspettavi? A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a Nazzarone. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi?

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me!
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti. Solo

0: Ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. È alta la tensione tra Berlino e Mosca dopo le accuse della Germania alla Russia per gli attacchi con droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Come rappresaglia, il governo tedesco ha chiuso il consolato di Bonn e l'istituto di cultura russa della capitale. Il Cremlino respinge ogni addebito e promette una risposta. Gli investigatori hanno intanto identificato due sospettati. Entrambi avrebbero legami con il Cremlino: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con doppio passaporto. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano ma senza transitare per il nostro paese. L'episodio, unito a sospetti di sabotaggio in Danimarca e all'esplosione di ieri alla stazione ferroviaria di Augusta, ha spinto l'Unione Europea e il NATO a fare maggiore pressione su Mosca, riaprendo a Bruxelles il dibattito su una stretta ai visti turistici per russi e bielorussi. Stati Uniti-Iran, diplomazia congelata, mentre Donald Trump provoca e ribattezza Hormuz con il suo nome. Le difese aeree del Kuwait stanno contrastando attacchi iraniani con missili e droni. La risposta di Teheran ai raid americani che hanno colpito radar e siti di lancio nei pressi dello stretto. E secondo quanto si apprende, il segretario alla difesa Hegseth ha disposto la proroga della presenza delle forze armate statunitensi in Medio Oriente fino al 2027, segno che il conflitto potrebbe estendersi ben oltre l'anno in corso. Voltiamo pagina. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita, ma il centrodestra si spacca. Fratelli d'Italia vota contro, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza. E dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, il Veneto diventa la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che l'ha definita una scelta di civiltà e un atto di responsabilità. Caso Report: Giulia Presutti, indicata dalla RAI per la nuova conduzione del programma insieme a Daniele Piervincenzi, ha annunciato il suo passo indietro per sbloccare lo stallo con la redazione, fortemente contraria alla scelta dei nomi proposti dall'azienda. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, si è preso 24 ore di tempo per individuare una soluzione ed evitare lo slittamento della messa in onda, mentre i legali dell'ex conduttore Sigfrido Ranucci annunciano battaglia legale dopo la sua rimozione. Lo sport: l'Italia della pallavolo femminile vola in semifinale agli europei. Le ragazze di Curio Velasco hanno superato in rimonta la Svezia 3-1. Settima vittoria consecutiva nel torneo per le azzurre, che volano a Istanbul, dove attende la vincente del quarto tra Polonia e Olanda. Per il calcio, nei sedicesimi di Coppa Italia, dopo le vittorie di Cremonese e Monza rispettivamente contro Parma e Torino, avanzano anche il Sassuolo, che piega il Frosinone ai rigori, e l'Udinese, che elimina il Venezia. Agli ottavi troveranno rispettivamente Juventus e Atalanta. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: aspettando il treno delle 8.
1: E buongiorno, apriamo, spalanchiamo queste nostre finestre anche questa mattina. Intanto siamo arrivati al quarto giorno di questa settimana di ripresa e ci siamo quasi, siamo quasi al completo, si vede proprio dal movimento in giro. Come va intanto, come sta procedendo questo rientro? Io sono Ida Di Martino e anche quest'oggi con noi c'è il Mago di Oz. Partiamo subito con Mario Venuti.

Mario Venuti con Fortuna. Beh, ben venga. Cominciare così è quella che appunto ci serve per cominciare insieme e per cominciare questo nuovo mese. A proposito, c'è qualcuno che definisce il mese di settembre come il vero capodanno. In che senso? Spesso si sente dire che appunto lo abbiamo detto anche noi quando abbiamo ricominciato, che questo è il mese dei buoni propositi, il mese in cui si ricomincia, e c'è una differenza ed è quello che noi ci proponiamo anche quando arriviamo al primo di gennaio, perché comincia il nuovo anno. C'è una differenza tra questi due periodi, perché perché dopo le ferie estive noi siamo più riposati, siamo più in forma, ci sentiamo molto più motivati, quindi non abbiamo il peso già della stanchezza dell'anno che si è appena concluso. Quindi l'idea di ricominciare e di portare avanti i buoni propositi è molto più diciamo sentita rispetto al primo gennaio, quindi effettivamente è come se fosse il vero capodanno. Angelo Zella, tu hai il buon proposito? Hai deciso di portarlo avanti? Quale? E poi me lo racconti. 347 49 00 29. Ecco, per questo capodanno di settembre c'è Francesco Gabbani.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. Salutiamo Raffaella, buona giornata, in bocca al lupo, c'è anche Tobia. Continuate pure ad inviare i vostri buongiorno.
1: Tempo.

Ma questa è destinazione alto mare, con una crociera. Vabbè, intanto noi puntiamo in edicola, destinazione edicola per la rassegna stampa di questa mattina, e in apertura sui quotidiani nazionali ci sono insomma le situazioni piuttosto critiche tra l'Europa e Mosca. Cominciamo dal Corriere della Sera: la sfida dell'Europa a Putin, allarme di Tajani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille Forza Italia Lega. Lipsia intanto identificati due sospetti, uno aveva il visto italiano. Von der Leyen dice: reagiremo agli attacchi. A centropagina invece andiamo al Festival del Cinema di Venezia: la scelta di Clooney, rinuncio alla regia per stare con i figli. Sei giorni da stare al festival, l'affondo su Trump, incapaci al potere. La Repubblica, fine vita, il Veneto apre un varco a destra. La regione approva la legge già bocciata nel 2024, la maggioranza divisa, Forza Italia lascia libertà di coscienza. E vediamo poi ombre russe sull'Italia, allarme di Tajani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni. Salvini e 5 Stelle dicono una paranoia. Il Financial Times, Vannacci cavallo di Troia di Mosca, uno degli autori degli attacchi di Lipsia ha il visto di Roma. In basso invece la fotonotizia: Hamilton, il mondiale possibile, a Monza conta solo la Ferrari. Il Fatto Quotidiano, ora dichiarano guerra alla Russia senza prove, Merz accusa Putin, Ursula rincara e Tajani ci marcia. E poi tutti i misteri di Lipsia, sospettati per il drone, un russo e un bielorusso, per ora niente riscontri. Il Mattino, anche qui in apertura, la minaccia russa sul voto, la guerra ibrida, l'Unione Europea alza la guardia. E poi c'è la polemica Report: Presutti rinuncia alla conduzione, l'inchiesta, pressioni agli attentatori in carcere, vi conviene non collaborare. E vediamo la fotonotizia: benvenuta a New Zealand, parliamo della Coppa America, anche il team di Dalton arrivato a Nisida, oggi tocca agli Stati Uniti. Le pagine locali, cominciamo dalla Campania, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno: c'è appunto la guerra ibrida in apertura, i cyber cavalli di ritorno, aziende sotto attacco, gli hacker bloccano le attività, poi chiedono il riscatto. Gli inquirenti dicono nuova ondata in Campania, dietro possibili gruppi terroristici. E a centropagina fotonotizia: il sindaco di Palma Campania, basta sovraffollamento e sequestra 500 materassi. Un anno fa l'ordinanza contro le molestie olfattive. E di spalla invece si va ai Campi Flegrei, San Giuliano, niente stop a mutui e tributi senza stato di emergenza. De Luca del PD, basta propaganda. La Repubblica, l'edizione di Napoli: camion in villa per i lavori del villaggio Coppa America, aprono i cantieri per realizzare le opere previste per le regate sul lungomare, sopralluogo del sindaco nei giardini comunali, entro l'anno ci sarà la riqualificazione. E in basso invece, rapina in banca con ostaggi al vomero, la pista dei clan, indaga l'anticamorra. Il Mattino, la prima pagina di Napoli: c'è l'America's Cup e arrivano i campioni, New Zealand sbarca a Nisida, il CEO Dalton ora si fa sul serio, sarà un grande spettacolo, conto dunque alla rovescia per le preregate, oggi tocca al team americano, il 14 settembre è il giorno di luna rossa. Si parla anche di turismo: Capri, crolla il turismo, mordi e fuggi, ad agosto 18.000 sbarchi in meno del 2025, ma vince la qualità. La Repubblica, l'edizione di Bari: strade e aeroporto il venerdì nero, in città Meloni, Caparezza e gli atleti che rientrano da Taranto, a Palese 4 ore prima. A centropagina c'è il pressing dei sindaci sulle scuole: rinviate l'apertura per il caldo, gli appelli di da stornare a Gallipoli, il pediatra La Forgia dice difficile anche seguire le lezioni. Il Corriere del Mezzogiorno della Puglia: la politica in apertura, alla Puglia 400 milioni in più, a 24 ore dalla festa al porto con Meloni, annunciato l'aumento del fondo sanitario. Donzelli e gli altri dirigenti di Fratelli d'Italia distribuiscono volantini al mercato, sabato il presidio dei vannacciani. E c'è anche il calcio: bancarotta fraudolenta De Laurentiis, pronti a ripianare i debiti del Bari, la presentazione in tribunale il 10 settembre.
settembre. E proprio con notizie sportive chiudiamo la rassegna stampa di oggi e vediamo il Corriere dello Sport. Un Inter chiude, il direttore sportivo si è dimesso, strappo sul rinnovo, Ausilio firma la fine, lo storico manager lascia il club dopo 28 anni, ora bacin con Marotta. Juve, sono il tuo Ibra, Voltemad si presenta, mi sono sempre ispirato a Zlatan. E chiudiamo adesso con la Gazzetta, dove c'è un'intervista esclusiva a Højlund. Inter, ti sfido, loro sono favoriti per lo scudetto, ma il Napoli andrà a San Siro con coraggio per provare a vincere. E poi la Ferrari in centro, delirio a Milano, in 26.000 per Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, la rassegna stampa ritorna domani, tra poco Gian Giacomo Secchi per le previsioni meteo.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
5: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
6: La scelta giusta è Baiano Casa.
5: In che senso?
6: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
7: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: richiamerò.
1: Tutta gold, anche Mahmood a bordo del treno delle 8.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: È una delle canzoni più rappresentative di Loredana Bertè, del 1975. Un verso di questo pezzo fu soggetto a censura. La Bertè cantava "a letto mi diceva sempre", ma nella revisione a letto scomparve.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: su radio Kiss Kiss Italia. Questa era Infinito ed è un aggettivo che mi fa venire in mente la partita di calcio, la Serie A. Cioè, diventeranno dei colossal queste partite. Perché diciamo questo? Perché a partire da questo, da questa giornata di campionato, dalla terza precisamente, verrà introdotto lo slot delle 15. Ora, con l'anticiclone africano, con le temperature che non sono per niente settembrine, come si fa a giocare alle 15, ragazzi? Ma come si fa? E abbiamo visto che cosa è accaduto per Napoli-Como, cioè anche De Bruyne ha detto mi sembra di stare in un barbecue, cioè veramente temperature con un alto tasso di umidità. E allora che cosa succederà? Succederà che Serie A introdurrà allungherà il cooling break, quindi anziché 1:30 sarà di 2 minuti. E la Lega ha fatto questa proposta, ha fatto questa richiesta e l'AIA ha accettato, quindi ha accettato di aumentare questa durata del cooling break per le partite del pomeriggio e anche per quelle che cominceranno alle 18. Per cui che cosa succederà proprio sabato? La prima partita alle 15 sarà Fiorentina-Torino e a seguire Parma-Monza e Frosinone-Venezia, che sono in programma per domenica. Come procederanno queste temperature? Ma questo non lo sappiamo, anche perché dalla quinta giornata verrà introdotto anche il lunch match, quindi alle 12:30. E chi giocherà la prima partita a quell'ora? Il Napoli. Oh mamma mia ragazzi, si parla di scuole, posticipare l'apertura, quindi la campanella, perché fa molto caldo, ma le partite così come si fa a giocarle?
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Ho voglia di innamorarmi. E a proposito, ma esistono ancora i flirt estivi? Quelli che ti fanno battere il cuore fin quando dura tutta la vacanza, poi dopo ognuno torna a casa sua e addio, oppure flirt che sono diventati grandi amori? Ne parleremo tra poco.

0: ultime notizie.
1: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. Resta alta la tensione tra Europa e Russia. Il governo tedesco accusa Mosca di portare avanti una guerra ibrida contro l'Unione Europea. L'alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles. Intanto la Germania ha identificato due sospetti per l'attacco allo scalo di Lipsia, ma gli investigatori temono che possano essere già rientrati in Russia. Secondo le prime ricostruzioni, l'esecutore materiale, un cittadino bielorusso con passaporto russo, sarebbe entrato in Germania con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk. Le verifiche in corso indicano però che non sarebbe transitato dal nostro paese. Il conflitto Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump sostiene ancora una volta che lo stretto di Hormuz sia sotto controllo americano e propone di ribattezzarlo con il suo nome. Possiamo colpire l'Iran tutte le volte che vogliamo, minaccia il tycoon. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono, Hegseth, ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027, segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. È la terza regione a farlo, la prima amministrata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Una risposta concreta a persone che vivono condizioni di sofferenza, ha detto Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, commentando la scelta della regione Veneto. Blitz contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro nella piana di Sibari in Calabria. Tra le accuse ai fermati anche estorsione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riduzione in schiavitù. Si tratta di 20 cittadini stranieri, 18 pakistani, un indiano e uno del Bangladesh, destinatari di un decreto di fermo eseguito dai carabinieri su delega della DDA di Catanzaro. Si è aperta ieri la 83esima mostra del cinema di Venezia con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney, premiato dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e introdotto da Laura Dem. Nel suo discorso di ringraziamento, la star americana ha difeso il valore dell'arte e della libertà d'espressione contro i tentativi di censura dell'autoritarismo. Lo sport, tennis. Matteo Berrettini sconfitto dall'argentino Navone nel secondo turno degli US Open. Eliminati anche Sonego, Guerrieri e Passaro. Avanti Carlos Alcaraz, che ha superato in 4 set il portoghese Faria. Oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Si qualifica al terzo turno Jasmine Paolini, che ha battuto in 2 set la connazionale Stefanini. Europei di volley approdano in semifinale le azzurre di Velasco. Battute 3-1 la Svezia, Paole Gonu e compagni affronteranno una tra Polonia e Olanda che scenderanno in campo oggi. Per il calcio Coppa Italia, ai sedicesimi di finale, il Sassuolo elimina in casa i rigori il Frosinone. Avanza anche l'Udinese, che ha battuto 2-1 il Venezia. Oggi altre due partite, Cagliari-Verona e Palermo-Mantova. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

Bossa nostra, questa era Gaia che ci accompagna, ci ha accompagnati in questa terza parte del nostro viaggio. Abbiamo parlato, abbiamo accennato poco fa ai flirt estivi che erano parte proprio, insomma, non si, la vacanza non poteva prescindere da questi amori nati magari in riva al mare o in un villaggio turistico. E poi alla fine, ecco, terminata la vacanza, bisognava capire se quello era un fuoco di paglia ovvero amore. Ma ultimamente, ecco, ci si chiede se effettivamente con tutta la tecnologia, con il nostro interesse sempre più crescente verso gli smartphone, quindi verso un'interazione digitale, abbia poi fatto scomparire questi amori da spiaggia. Pare che non esistano più, che non ci siano più questi flirt. Vi risulta questa cosa? Erano delle emozioni che poi alla fine, diciamoci la verità, ma quanti di noi hanno un ricordo, hanno ancora vivo il ricordo di un bacio strappato così magari in spiaggia la sera durante il bagno della mezzanotte? E non c'è più, pare che non ci sia più. Angelo Zella, ti risulta? Oh no, no, non vi posso raccontare la faccia che ha fatto. 347 49 00 29, se volete dirci voi, dove sono i flirt da spiaggia? Esistono ancora?

I Bunker 44 con Spa Cabaret. E a proposito di amori estivi e non solo, c'è anche quello per i libri, ovviamente. E anche questa mattina ritroveremo Freschi di Stampa, quindi continuate a viaggiare con noi, restate a bordo, tra poco leggeremo insieme.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia in compagnia di Brescia, la loro serenamente alle 9:18 minuti su Radio Kiss Italia. Apriamo le porte della nostra libreria, pronti anche oggi a leggere insieme due i romanzi, Walter Veltroni, Il bar di Cinecittà, e poi Giulia Marziali, Eppure noi due. Cominciamo da questo romanzo, è un esordio, un libro davvero molto toccante, molto coinvolgente, è una storia di rinascita, è un modo catartico per rapportarci alle difficoltà che magari si possono incontrare lungo il proprio percorso di vita. E c'è il protagonista Filippo, che è un ricercatore italiano a Harvard, che decide di farla finita. Questa sua decisione però si interrompe nel momento in cui trova in un libro in biblioteca un'ecografia di un bambino. Questa cosa lo incuriosisce in maniera particolare, da lì parte tutta un'indagine che sconvolgerà completamente la sua vita. Ed è questo un episodio realmente accaduto proprio a Giulia Marziali, quindi da qui poi è nata la scintilla per scrivere questo romanzo, che possiamo definire anche una sorta di opera con un coraggio, quello cioè di iniziare lì dove tutto sembra finito. Il secondo libro ci porta verso i 100 anni di Cinecittà, la fabbrica dei sogni, che è nata a Roma poco prima della Seconda Guerra Mondiale e che subito dopo il conflitto diventerà un po' la Hollywood sul Tevere. C'è il protagonista che a 16 anni, e il suo papà gli trova un lavoro, gli dice che deve fare appunto questo colloquio, e il colloquio è per lavorare al bar di questa struttura che era insomma agli esordi, parliamo di Cinecittà, e questo ragazzo non sa che la sua vita cambierà. Perché? Perché entrerà in contatto proprio con i sogni che renderanno grande l'Italia cinematografica, quindi sarà tra Federico Fellini, Marcello Mastroianni, si muoverà tra le opere che conosciamo molto bene, che ci hanno fatto sognare, e quindi è una storia questa di bella di rinascita, anche questa di racconto attraverso le immagini di quella che poi è la ricostruzione anche dell'Italia nel dopoguerra. Vi regaliamo entrambi i libri, cominciate a chiamarci allo 081 770 3030.

0: quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Ti prego, non andare via. Era un paio di occhi chiari, forse ora lei magari. Sì, ma poi ti butta via. Via dalle mie mani, c'è un deserto senza.

0: Ricordando insieme a voi quelli che hanno caratterizzato la nostra infanzia, la nostra gioventù, perché molti di noi hanno giocato per strada anche quando avevano superato i 18 anni. Intanto abbiamo ascoltato anche Ermal Meta.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ed era il mese di settembre del 1986 quando nelle edicole usciva il primo numero di Dylan Dog, il fumetto horror di Tiziano Sclavi, quando esistevano e si leggevano ancora i fumetti. Per il 1986 invece ascoltiamo I segreti di Antonello Venditti.

0: lassù.
1: Cioè le balene volare, vedere le balene volare. No, questa è la nuova canzone bellissima di Gianna Nannini, si chiama Meraviglioso Errore. E stamattina non stiamo accontentando la nostra amica Tania da Monza, che vuole sentire una canzone di Marco Mengoni. Ma prima è andato Marco Mengoni, se non mi sbaglio. Intanto adesso c'è Nina Zilli. Oh.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a

Cose a posti vuoti, noi stiamo invece ricordando i giochi di strada che hanno caratterizzato la nostra infanzia, perché no, anche la nostra gioventù, tarda gioventù, perché anche quando eravamo in tarda età ci siamo divertiti a fare dei giochi di strada attraverso i vostri WhatsApp. Per esempio, mi ricordate il tiro alla fune? Questo è un grande classico anche in spiaggia. Quante botte abbiamo preso in spiaggia per il tiro alla furre e alla fune? La corsa dei carrettini, carrettini costruiti materiali che a volte erano di risulta, anche almeno così capitava a noi degli anni 80, tanto per dire. Poi ancora il lancio della ruzzola, la trottola, mamma mia, il lancio della trottola con la funicella, mi scrivono in questo WhatsApp. Poi ancora vado a leggere, tanti arrivati al 347 49 00 29, la nostra PlayStation erano i tappi delle bottiglie, le biglie e anche le figure dei giocatori, allora ci si divertiva senza essere nevrotici. È il nostro amico, chi ci scrive? Emilio, grazie per averci ricordato giochi di strada. Siamo partiti da una tradizione che viene ripetuta ogni anno in una località italiana, dove addirittura si svolge il campionato nazionale di ruzzolone. Angelo mi diceva che da qualche parte si fa anche con le forme di formaggio questo stesso tipo di attività.

0: col mio DNA.
1: Lorenzo, la canzone di Gabri Ponte per Lorenzo Giovanotti, DNA. Tra poco invece la nostra redazione con i fatti più importanti di questa giornata. Addirittura c'è un telefono che squilla, vogliamo rispondere magari dopo. Signori, tra poco, dicevo, la nostra redazione, c'è un'altra canzone, sì, e abbiamo questi contatti di continuo, non ci possiamo fare niente, siamo fatti così, ecco, ora via.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Mosca replica le accuse della Germania sul fallito attacco all'aeroporto di Lipsia. Da Berlino affermazioni assurde e incoerenti, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, che critica la decisione di chiudere dal 18 settembre il consolato generale a Bonn. Ma non saremo noi ad avviare un declassamento delle relazioni diplomatiche con Berlino, aggiunge Peskov. Per la vicenda del drone bomba identificati due sospetti, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con doppio passaporto. Stati Uniti e Iran, Donald Trump rilancia, Hormuz è sotto il controllo americano e ribattezza lo stretto con il suo nome. Possiamo colpire l'Iran tutte le volte che vogliamo, avverte. E secondo il Wall Street Journal, il segretario alla difesa Hexet ha prorogato l'impiegamento di 50.000 soldati in Medio Oriente fino al 2027, segno che il conflitto potrebbe estendersi ben oltre l'anno in corso. Teheran, che ha lanciato missili e droni contro basi americane in Kuwait, denuncia una dozzina di vittime civili negli attacchi statunitensi, tra cui anche un bambino. Caso La Vitola, nessuna aggressione risulta agli atti del carcere romano di Rebibbia nei confronti dell'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. Lo hanno stabilito le verifiche interne del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'episodio era stato raccontato da uno dei quattro esecutori materiali detenuti con il faccendiere. Intanto c'è stato l'incontro tra i dirigenti RAE e la redazione del programma Report. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione, l'azienda è alla ricerca di un'altra figura. Lutto nella politica italiana, è morto all'ospedale romano Sant'Eugenio Fabio Mussi. Nato a Piombino, aveva 78 anni. Esponente storico della sinistra, dal PCI ai DS, non era entrato nel PD. Era attualmente dirigente dei quadri dell'Alleanza Verdi Sinistra. Ministro dell'Università e della Ricerca nel secondo governo Prodi, fu anche vicepresidente della Camera e co-direttore dell'Unità. Il 3 settembre 1982 a Palermo, l'agguato mafioso in cui caddero il generale Carlo Alberto Della Chiesa, la moglie Manuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. In un messaggio il presidente Mattarella ricorda il prezioso lascito del generale, tenace nella difesa dei principi di giustizia e legalità. La lotta contro le mafie è compito che non consente soste ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo, afferma il capo dello Stato. L'esempio di Della Chiesa continua a parlarci con forza straordinaria, scrive Giorgia Meloni sui social. Lo sport calcio Coppa Italia, oggi altre due gare dei sedicesimi, alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. Intanto designati gli arbitri della seconda giornata di Serie A, Inter-Napoli a Sozza, Roma-Atalanta-Colombo, il big match Juventus-Milan sarà diretto da Mariani. Tennis agli US Open, fuori tutti e tre gli azzurri in campo ieri sera e nella notte, Berrettini, Guerrieri e Passaro. Oggi per il secondo turno tocca Luciano Darderi con il ceco Sfricina, Musetti con l'australiano Sweeney e Bellucci che sarà vedrà con l'americano Fritz. In serata Flavio Cobolli, dopo la maratona primo turno con Comesana, affronta l'australiano School Kate. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

piace, quanto mi piace. Lei è bella e brava, ma brava veramente. Con questa bossa nostra mi ha conquistato. Signori, lei è Gaia, prima un po' di zucchero, giusto per addolcire questa giornata. Siamo noi, Made in Italy, grazie se ci avete scelto. E perché no, raccontateci anche questa vostra prima parte della giornata. Siete in vacanza ancora? Ci dovete andare? Magari siete tornati e state maledicendo tutto quello che avete intorno? Fatecelo sapere. Lui è Angelo Zella, io sono Pino Belmonte. E a proposito di intelligenza artificiale, qualcuno ci aveva già avvertito, che stiamo parlando di qualcuno importante, se non mi sbaglio Bill Gates aveva detto in tempi non sospetti questa intelligenza artificiale provocherà un po' di problemi, soprattutto nel mondo del lavoro. Eccola la conferma. Arriva da un colosso della mobilità, un'azienda che si occupa di mobilità. Non so se avete mai sentito parlare di quell'azienda che fa quei tassi che si possono ordinare con l'applicazione, che puoi addirittura tracciare il tassi quando arriva e tutto il resto. Quella lì, non fatemi dire il nome. Ha annunciato che per i prossimi mesi taglierà 3.300 posti di lavoro per sostituire tutte queste persone con un mega sistema di intelligenza artificiale. Come se non bastasse, hanno bisogno anche di autisti, anche quelli toglieranno da mezzo, perché ormai ci sono le auto con la guida assistita dall'intelligenza artificiale e anche quelli andranno praticamente per strada. Ora, su questa storia dell'intelligenza artificiale che ci toglie posti di lavoro, voi, e dico voi, cosa ne pensate? Ma dovete essere anche duri, anche a male parole, ditemelo con un WhatsApp.

canzone di Antonio Diodati, Diodato, ti muovi, proprio a proposito di quell'azienda che fa questo tipo di attività nel settore della mobilità, arrabbiatissima la nostra amica che scrive: l'intelligenza artificiale toglie la fantasia, tutto verso l'atrofia e la reclusione, come possiamo essere contenti di questa intelligenza artificiale? Effettivamente hai ragione, poi scrive un lunghissimo WhatsApp contro questa nuova tecnologia. Cosa ne pensate? 347 49 00 29. Come dice Angelo Zella, signori, questa è la canzone da dedicare all'intelligenza

Tuca Tuca mi ricorda la grande Raffa, ma Macarena, Macarena chi è che mi ricorda? È Macarena un po', ma vabbè, Angelo addirittura sei andato nel panico, Angelo Sella, su questa domanda, figuriamoci. Era Tuca Tuca Macarena, la canzone di Baby K a me in Italia di questa giornata. Voglio salutare anche Tobia che ha registrato un audio da mandare al 347 49 00 29, dove si sentiva più la canzone di Mazzini che la sua voce. Un abbraccio amico mio, ma ho capito che anche tu con la AI, l'intelligenza artificiale, non è proprio che hai tanta simpatia come noi. Allora, abbiamo detto che un'azienda addirittura ha licenzia in 3 mesi 3.300 dipendenti per sostituirli con l'intelligenza artificiale. La RAI invece offre posti di lavoro e ne voglio parlare anche perché mi sto facendo la domanda. 34 posti di lavoro, vabbè, ci sta, ed è un'apertura ai ragazzi che vogliono intraprendere una carriera con apprendistato professionalizzante. Vi dico le caratteristiche perché veramente c'è bisogno di poco per entrare a far parte della RAI. 18-29 anni, l'età media, l'età richiesta, diploma di scuola secondaria quinquennale, quindi proprio un diploma semplice, cittadinanza italiana o comunque con permesso di soggiorno valido e assenza di precedenti o condanne. E questo, con questi pochi requisiti, altro che intelligenza artificiale, si può entrare in RAI. Macarena Los del Rios, mi segnala Angelo Zella che finalmente ha recuperato qualcosa nei cassetti della sua memoria. Amici, vi aspetto con i vostri WhatsApp, ci fate compagnia, arriva anche questa di Luca Carboni.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,49 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, etesupermercati.it.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
5: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
5: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
1: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Geolier con Episodio d'amore.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E a proposito di giochi di strada, ve le ricordate le palline di vetro anni 70, ma soprattutto il distributore dove mettevi la 50 lire e giravi la mano, poi una mano bella e uscivano o una o due palline di vetro. Del 1977, stamattina ascoltiamo Lucio Dalla.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.

Quanto mi vuoi Irene Grandi, un grande classico della storia della musica italiana, quello originale ma anche quello che ha realizzato lei più o meno una ventina di anni fa. La faccia quando, come passa il tempo. Un paio di notizie di sport, in sport dove l'Italia vince, tanto per dire, pallavolo femminile, le nostre ragazze hanno faticato in 4 set contro la Svezia, ma alla fine negli europei di categoria sono passate al turno successivo, ovvero in semifinale, quindi signori mi sa che un altro titolo ce lo porteremo a casa. Poi c'è una bella notizia curiosa che sta prendendo le pagine anche dei social, in particolare agli US Open di tennis. Jasmine Paolini va avanti anche in questo caso, proprio ieri ha battuto nel derby tutto italiano la Stefanini, e la curiosità è questa, che alla fine della partita Jasmine è stata avvicinata da una sportiva americana che evidentemente è anche una sua tifosa, e ha fatto un po' di foto, lì si possono fare queste cose, le ha regalato una banconota, dei soldi, perché lei dice, dalle nostre parti, ha detto questa signora, dalle nostre parti regalare soldi è bene augurante, e in questo caso ti auguro di vincere il torneo. Ma mi sa che si fa anche dalle nostre parti, soprattutto ai matrimoni. No, è così o non è così? Questa è Emma Marrone.

0: dimenticare di
1: noi. Lucio, anche lui ci scrive, ci saluta. Siamo quasi in chiusura, quindi un po' di saluti residui li vogliamo fare. Vi vogliamo veramente molto bene. C'è anche Fiorella Mannoia ora.
2: Dove sei stato in questi anni, quando tutto crollava intorno?

Puoi portare nemmeno a Bergamo di sotto, a Boccaleone, tanto per intenderci, restando sempre in località Lombard. Signori, abbiamo finito per oggi Made in Italy. Come d'incanto ci dobbiamo lasciare. Grazie ad Angelo Zella, voi come sempre per la vostra compagnia. Vi lascio con la più bella, proprio come il titolo di questa canzone. L'ha fatta apposta a mettere questa di Macnan Coco. Chi è la più bella secondo voi? E lei sarà la

0: Pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio amici, sono quasi le 13 di questo giovedì 3 settembre 2026. Saluto la squadra che ci ha preceduto, Angelo Zello e Pino Belmonte. Quante ne spara allora Pino Belmonte? Sicuramente le spara sul finale quando sta per cominciare pausa pranzo. Benvenuti a tutti voi, ciao Giovanni Sorrentino che si occuperà della regia. Abbiamo due ore da vivere insieme. C'è sempre questa cosa della mia cuffia da puntualizzare. va così l'inizio dell'anno, si parte con la nostra musica, con una canzone di Biagio Antonacci del 2014, Ti penso raramente.

0: Air Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Italia ad aprire la nostra pausa pranzo. Benvenuti, comodi insieme fino alle ore 15. Si parla tantissimo dell'intelligenza artificiale, non possiamo non pensarci almeno una volta al giorno, perché di volta in volta va ad intaccare diversi ambiti della nostra vita, di quello che ci gira intorno. Addirittura in questi giorni leggevo di una cosa divertente: a Bari è stato presentato il primo processo all'intelligenza artificiale, dove saranno presenti, chiaramente per scopi puramente formativi, da una parte un avvocato dell'accusa e dall'altra l'avvocato della difesa. Questo per dirvi quanto sia centrale ormai in ogni aspetto della nostra vita e della nostra società. Detto questo, però, molto spesso l'intelligenza artificiale va a toccare delle cose sulle quali, rispetto alle quali, dovrebbe quantomeno chiedere il permesso. E adesso ci sono una serie di battaglie legali che, per esempio, stanno portando avanti gli eredi di alcuni personaggi a noi carissimi, particolarmente cari. Stiamo parlando di Totò e di Luciano De Crescenzo, che sono scomparsi rispettivamente nel 1967 e nel 2019, i quali vengono riportati in vita, molto tra virgolette, tramite questi strumenti, per cui è facile incappare in una serie di video a promozione di cose rispetto appunto a questi due pilastri della cultura napoletana, e non soltanto, con la loro voce, col loro modo di parlare, il loro modo di fare, promuovere delle cose. Come rispondono le famiglie? In due maniere completamente diverse, quindi tra un attimo vediamo un po', però il ragionamento possiamo già farlo insieme: riportare in vita personaggi che non ci sono, giusto?
1: Cosa fai?

Geros Villain su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti. Il nostro numero è il 347 49 00 29, per passare da queste parti come ha fatto Maria Clara. Ti abbraccio forte, ascoltiamo Carmen Consoli.

0: Frozen Children.
1: Clementino Children su Radio Kiss Italia. Dunque, stiamo parlando dell'utilizzo della voce, dell'immagine, del corpo di artisti come Totò e Luciano De Crescenzo, che purtroppo non ci sono più e che con l'intelligenza artificiale tornano in qualche modo in vita. Emilio ci scrive al nostro numero, il suo messaggio dice questo: i personaggi appena menzionati, a me molto cari, sono stati maestri di vita e di filosofia. Riportarli in vita per ricordarli va bene, ma per scopi pubblicitari è quantomeno squallido e fuori luogo. E il punto è proprio questo, uno dei punti, cioè attribuire magari delle frasi che non andrebbero poi proprio ad essere dell'immaginario, della struttura, della personalità di questi due artisti, ma in generale anche proprio mettere mano a questa cosa, a vedere un video dove Totò dice effettivamente una cosa che potrebbe dire, che avrebbe potuto dire, quando in realtà non c'è più da molto tempo. Le posizioni sono contrapposte. La nipote Elena di Totò accoglie in qualche modo questa possibilità, mentre invece la figlia di De Crescenzo è su tutti i fronti contraria a ritrovare la voce di suo padre e l'immagine in giro.

0: offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto Costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto Costo Deco.
1: Puoi dirlo forte, sotto Costo Deco.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.

0: pausa pranzo, lei, Giorgia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ritroviamo Fabio Concato dal 1984. A chi è dedicata questa canzone? Non so se ve lo siete mai chiesti, ma il destinatario è un bambino della sua infanzia, affettuoso e molto timido, al quale, insomma, lui volge il suo pensiero cantando "Ti ricordo ancora".

comune, quella da parte degli artisti, dei musicisti in questo caso, di condividere le piccole i piccoli impedimenti che hanno durante le loro giornate. Tommaso Paradiso ha raccontato di essere stato punto da un pappataci. E tu dici: che cos'è il pappataci? Non lo so, una specie di una cosa a metà tra una mosca e una zanzara che dà il via ad un virus, il Toscana virus. Tutto sotto controllo, comunque, solo per dirvi di fare attenzione anche al pappataci.

0: piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Pausini su Radio Kiss Italia, altro che emozioni diverse da zero, qui emozioni a mille per Grazia, oggi giornata speciale per lei, benvenuta, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Pronto, buon compleanno, auguri.
1: Grazie.
0: Mi hanno detto bene, oggi è una data importante, cifra sì, anche importante. Dunque, come la stai festeggiando questa giornata?
1: Mezza giornata al lavoro, ora mi sto dedicando a me, sono dal parrucchiere.
0: Ah, vedi, fantastico. Che cosa abbiamo intenzione di fare per l'occasione? Un taglio, un colore, cosa prevede?
1: Colore.
0: E che, come diventiamo, Grazia?
1: Come
0: diventiamo? Nera, ma rossa, bionda. A bionda, chi è che ti manda un messaggio tramite la radio, secondo te?
1: Penso chi mi ha messaggiato per sapere dov'ero, mia cugina.
0: Mannaggia. E vabbè, ha cercato di capire, di tastare il terreno. Ti leggo il messaggio che è arrivato per te, dice questo. Oggi abbiamo scelto questo modo diverso di farti ancora gli auguri per il tuo 30° compleanno e per dirti di splendere e di sorridere sempre. Ti saremo accanto in ogni momento come lo siamo già da una vita. Vivi questa giornata nel miglior modo possibile. Ti vogliamo un mondo di bene. Erlinda e Anna. Chi è che si è fatta chiamare Anna? Erlinda è la sorella, è un'altra...
1: Mia sorella.
0: Ah, è tua sorella, che nome
1: particolare. Anna è mia cugina.
0: Ecco, ecco. Dunque, un legame speciale immagino da quando siete nate, che cosa vuoi dire a loro? Come rispondi?
1: Che vabbè, le ringrazio per la sorpresa e che le amo.
0: Si litiga mai a casa?
1: Come?
0: Si litiga mai tra di voi?
1: A volte.
0: Umano. Grazie, un abbraccio e una
1: grazie
0: canzone
1: mille.
0: Di ultimo per te che si chiama Poesia senza veli. Buona giornata, cara.
1: Grazie.
0: Ciao.

Che dolcezza questa canzone di Ultimo, Poesia senza veli, su Radio Kiss Kiss Italia. Se volete anche voi fare una dedica, ve lo ricordiamo, basta scrivere al nostro numero il 347 49 000 29, scegliere una bella canzone come quella che abbiamo appena ascoltato. Si cambia subito il registro, ci dobbiamo accelerare un attimo. Fred De Palma, Anita e Mischilla, questa è La Testa Giusta.

scritta da Mogol, composta da Gigi D'Alessio, cantata, interpretata da Anna Tatangelo. Essere una donna, molto molto di più su Radio Kiss Kiss Italia. Ci accompagna al momento dei saluti Maria Silvia Malvone per le prossime 3 ore. Prima ancora l'informazione di I3B Meteo. Grazie di cuore per essere stati con noi, grazie a Giovanni Sorrentino per la regia. Baci baci da Sara Lotta, ci salutiamo con Mahmood.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Travi Meteo, gli amici di Radio Kiss Kiss Italia. Ci attende un fine settimana con l'anticiclone ben presente sull'area del Mediterraneo, l'estate non demorde, autunno ancora lontanissimo e quindi ci attendiamo una giornata di venerdì, ma poi anche un weekend di cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le nostre regioni centro-meridionali, anche sulla Campania. Solo sull'Appennino meridionale qualche nuvola cumuliforme, non escludiamo qualche isolato temporale di calore pomeridiano. Altrove sole e ancora caldo intenso. Maggiori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: E beh, già siamo oltre la metà della prima settimana di rientro con Italia Sì, Italia No. Grazie mille alla nostra Sara Lotta. Sazzi, sazzi, abbiamo già preso il caffè, ma possiamo continuare a prenderlo per le prossime tre ore con Italia Sì, Italia No. Walter Gentile alla parte tecnica, ringraziamo anche chi l'ho preceduto, Gianni Sorrentino. Salutiamo il nostro Sergio D'Amelia e lo ringraziamo per le sue scelte musicali. Si parte così, Negramaro, Un amore così grande, la loro versione.

Gaia, bossa nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buon pomeriggio, ben trovati da Maria Silvia Malvone, dal nostro Walter Gentile alla parte tecnica. Sono le 9, sono 9 minuti dopo le 15, ma che 9? Oh, ma tutto bene, abbiamo anche preso il caffè, dovremmo stare belli svegli. Magari per svegliarci ci vorrebbe anche una bella camminata, perché no? E pensate un po', arriva dall'Inghilterra questa bellissima notizia che premia chi cammina, quindi una lotta alla sedentarietà, quindi a favore praticamente della salute dei cittadini, con il servizio sanitario che premia chi cammina 30 minuti al giorno. Un'iniziativa che è stata lanciata sull'app per raccogliere 100.000 iscritti, e sono previsti incentivi e anche sconti. Quindi il servizio sanitario pubblico dell'Inghilterra, parliamo del NHS England, ha annunciato questa iniziativa con un progetto che si chiama Una Maratona al Mese, che appunto raccoglierà 100.000 iscritti tramite un'apposita applicazione sugli smartphone, con cui si deve completare in 30 giorni la distanza della corsa podistica più rinomata, poco più di 42 chilometri. Quindi a partire dal prossimo anno gli utenti potranno registrare le proprie camminate online, e chi completerà la sfida avrà diritto a ricompense fra cui incentivi e sconti. Un'iniziativa che è stata sviluppata in collaborazione con una nota realtà, e che dice: vogliamo solo che la gente cammini, perché bisogna considerare che l'inattività fisica è associata addirittura ad un decesso su 6. Camminare. Scrivere se vi va al 347 49 00 29. Vi aspettiamo tramite WhatsApp. Eros Ramazzotti in questo nuovo pomeriggio, il mio giorno preferito.

È un grande in bocca al lupo ad Eros Ramazzotti, che ha dovuto dire arrivederci ai concerti e dare appuntamento l'anno prossimo per un'operazione alle corde vocali. Speriamo si riprenda prestissimo. Elisa, la sua splendida voce ogni istante.

0: buon vento.
1: Giovanotti, Alfa, buon vento su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci piace quando ci scrivete, ci piace quando ci scrivete da lontano, quindi salutiamo chi lo ha fatto al 347 49 00 29 tramite WhatsApp. Gaston che dice: ciao, buon pomeriggio, come stai? Sempre presente con te in ascolto, un saluto da lontano lontano. Giovanotti che è ancora in giro con il Jova Summer Party, un'esplosione di successi. Qualche giorno fa è stato in Sicilia, ha sposato la Sicilia anche con dei duetti meravigliosi al tramonto, anche con Carmen Consoli, che naturalmente è di lì, quella è la sua patria. Lo aspettiamo anche a Napoli, dove si trovano gli studi di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Dovrebbe essere qui praticamente sabato, vabbè, se vuole passare a trovarci, noi naturalmente non disdegniamo assolutamente. Giova, ti aspettiamo a braccia aperte. Ancora ritmo in questo pomeriggio insieme, c'è Elodie, questa è la sua Tribale. Ci risentiamo tra poco con Alessandra Amoroso e poi i Bellissimi.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty, e grande te, certo. E che offerte! Fino al 10 settembre. Granarolo, latte UHT parzialmente scremato, un litro, a 85 centesimi. General, detersivo liquido, varie profumazioni, 60 lavaggi, a 3,49 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti.

0: Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Il treno delle 8 è in partenza dal binario 1. I signori viaggiatori sono pregati di salire a bordo.
3: Ida Di Martino e Radio Kiskis Italia vi danno il benvenuto a bordo del treno delle 8. Ricordiamo ai signori passeggeri che il nostro treno vi accompagna a destinazione con tanta buona musica e notizie. È disponibile anche il servizio Freschi di Stampa, il nostro angolo lettura con libri in regalo esclusivamente per voi.
4: Il treno delle 8 parte dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10 sui binari di Radio Kiss Kiss Italia.
5: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
6: Dimmi pure amore, prova almeno a respirare, piano piano amore, non c'è niente da temere, solo freddo amore, e tu lasciati scaldare mentre il mondo cade.
7: Radio Kiss Kiss Italia.
5: Più notizie, più musica, più emozioni.
8: Sognavo per noi

0: Cose stupide.
1: Alessandra Amoroso, cose stupide.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Un brano che è stato spesso interpretato come una metafora complessa in cui il personaggio dell'uomo ragno rappresenta la parte eroica e positiva dell'uomo, con degli ideali che tuttavia vengono distrutti dal consumismo e dalle sue manifestazioni più evidenti. Gli 883 dal 1992.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.

0: traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Daniele Silvestri, salirò su Radio Kiskis Italia, tutta musica italiana. Parliamo di calcio, ma non di calcio in senso stretto, ma di quella famosa leggenda metropolitana, perché così possiamo chiamarla adesso dopo vari studi scientifici, che i calciatori devono astenersi da rapporti intimi prima di scendere in campo. Un dibattito. Non c'è questo divieto di fare l'amore, lo sapeva anche Walter Gentile, probabilmente per lanciare questa base. Quindi parliamo di questa ricerca scientifica che dice che sebbene alcune analisi rilevino un lieve picco ormonale dopo un'intera settimana priva di incontri d'amore, questi valori non generano dei reali vantaggi atletici sul campo. Quindi più studi che in qualche modo si mettono d'accordo tra di loro. A dircelo è anche un medico del Servizio Sanitario Nazionale Britannico, che ribadisce che la proibizione di andare a letto insieme è proprio una vera legge metropolitana, in qualche modo ripetuta nel tempo dagli allenatori di vecchia scuola. Quindi l'unico risvolto concreto della privazione riguarda un po' un incremento della carica agonistica, perché l'accumulo di tensione emotiva e il desiderio represso possono tradursi in una maggiore attenzione durante la competizione, voglia di vincere, cioè non posso fare altro, vado a fare rete da un'altra parte, dai, diciamola così. In realtà, quali sono gli elementi affinché un giocatore, ma anche uno sportivo, possa scendere in campo e competere sul serio? La gestione dello stress, la qualità degli allenamenti settimanali e un adeguato riposo notturno. I calciatori possono quindi rilassarsi, poiché l'esito di un match dipende dalla preparazione atletica, quindi non dai segreti custoditi nelle camere d'albergo. Insomma, lì c'entra soltanto naturalmente la privacy. Adesso i Bundabash, tutta un'altra storia. Il tempo

storia, alcune ricerche sfatano il mito dell'astinenza dal sesso per i calciatori prima di scendere in campo, degli atleti in generale. Salutiamo Michele che dice: io prima di ogni partita faccio sempre sesso e poi mi metto sul divano e me la guardo. Vabbè, giusto, bello, rilassato. Fino Daniele, dubbi non ho.

d'amore. Bella, bella questa canzone d'amore, novità di Francesco Renga e Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti. 15:58, tra poco la seconda parte di Italia sì, Italia no, ci risentiamo dopo Tananai, Veleno.

0: non per qui sto sotto di te.
1: Un minuto dopo le 16, seconda parte di Italia sì, Italia no, che inizia così con Vasco Rossi, sto pensando a te.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ben trovati da Maria Silvia Malvone, da Walter Gentile alla parte tecnica. Parliamo di attrazione, in particolar modo di applicazioni, no? Perché navigare sulle applicazioni di incontri può apparire come un'impresa abbastanza complessa, però una ricerca recente che è stata riportata dal Daily Mail ha analizzato i tratti estetici che catturano maggiormente l'attenzione maschile in questo caso, quindi parliamo di dettagli femminili. Poi naturalmente la facciamo anche a voi la domanda, a prescindere dal genere, cosa vi attira di più esteticamente nell'altro, soprattutto se lo guardate a primo impatto. In cima alle preferenze si posiziona e resta sempre lì, perché ogni tanto insomma queste classifiche rivengono fuori, il sorriso, che è considerato un fattore determinante dal 60% degli uomini, persino dal 70% delle donne, con l'occhio che cade inevitabilmente sulla pulizia ma anche sulla cura dei denti, che trasmette una sensazione di disponibilità, di calore umano, di accoglienza. L'indagine ha poi ribaltato alcuni storici cliché legati alla chioma perfetta, che di solito viaggia di pari passo con i denti, quindi contrariamente alla tradizione le donne more hanno conquistato la vetta con un netto 40% di preferenze, lasciando le bionde ad un più modesto 15%. Sto nella percentuale insomma più bassa. Comunque il fascino dei capelli scuri è un potente fattore di attrazione nel mondo dei match digitali, stiamo parlando di applicazioni, poi nella vita magari di tutti i giorni è diverso. Quindi qual è il dettaglio estetico che vi attira di più nell'altra persona? Chiaramente se la incontrate per una prima volta o la vedete in fotografia, non so, per la prima volta. 347 49 00 29.

Calcutta, due minuti su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Qual è il dettaglio estetico? Stiamo parlando di estetica, insomma, altri tipi di dettagli che vi colpiscono quando incontrate una persona per la prima volta che vi piace. Anche 347 49 00029, ditecelo tramite WhatsApp.

Anna White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di questa speciale classifica dei dettagli femminili che colpiscono più gli uomini, ma parliamo naturalmente di app di incontri. Stiamo un po' leggeri, abbiamo chiesto anche a voi qual è il dettaglio che vi colpisce di più in una donna o in un uomo a primo impatto. E Emilio, colpo al cuore per me, perché dice: salve, sarà retorica, ma credo che la bellezza mediterranea non la batta nessuno. A mio parere sembrano più sicure di sé, più solari e risplendono in tutto il loro fascino. E vabbè, quindi insomma. Vabbè, io sono bionda, no, in questo momento più gialla praticamente, scambiata dal sole. Pasquale dice: caviglia lunga e fine, altri dettagli che coinvolgono insomma questa ricerca in qualche modo. Ripetiamo, restiamo leggeri, perché poi chiaramente altri dettagli sono molto più importanti, in questo spero siamo tutti d'accordo. Allo sguardo riserva sorprese inaspettate per chi pensava che gli occhi chiari fossero imbattibili, invece i dati dimostrano che le utenti con gli occhi castani ricevono un flusso di messaggi decisamente superiore, quindi ridimensionando la leggenda degli occhi azzurri. Sul fronte della statura, la fascia ideale si attesta su un'altezza media tra 1,60 e 1,60 con Walter Gentile, non fatte, la possiamo dire questa cosa? Walter Gentile, insomma, è come possiamo definire? È piccolino, ecco, però la sua fidanzata, la sua compagna è alta 1,80 m. Sì, quanto è alta Elisa? Sì, più o meno, sì, è alta. Voglio dire, è bella alta, insomma, bellissima ragazza che salutiamo, magari ci sta ascoltando in questo momento. Tra gli aspetti meno evidenti, ma costantemente monitorati, compaiono le mani, sono d'accordo. Puoi stare anche così, un po' easy, casual, però unghie pulite e curate vengono interpretate come un segnale inequivocabile di attenzione anche per l'igiene personale, laddove la trascuratezza genera un immediato senso di rifiuto. E poi la corporatura media si rivela la più cliccata negli abbinamenti virtuali, meno male, insomma, questo ci fa molto piacere, insomma, per dire va bene la normalità, va più che bene. Tiro Mancino, Amore Impossibile, ci risentiamo tra pochissimo.

0: da Più Me. Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
9: Rose, rose.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: L'America come simbolo di un'ambizione smisurata, raccontata in un brano di Edoardo Bennato del 1987, che parla di aspettative diverse e distanti tra due persone. Dal 1987 tu vuoi l'America.

0: Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

amore fa la felicità? Non l'abbiamo ancora scoperto, è un argomento troppo ampio, stiamo parlando di qualcosa insomma di più circoscritto, ovvero dei profili sulle app di incontri. Ne parliamo adesso, prima abbiamo parlato dei dettagli che colpiscono sulle app di incontri. Allora, degli esperti, di dating app si sono riuniti per capire quante informazioni è bene dare di sé quando ci si iscrive ad un'app di incontri. Walter Gentile non lo può sapere perché è accompagnato, non è iscritto a nessuna app di incontri, neanche io, anche se non sono accompagnata, diciamo, però non è una cosa che sono solita fare. Allora, la parola chiave è self-disclosure. Che cos'è? È la quantità di informazioni che appunto tendiamo a dare sulle app di incontri. Magari c'è chi si tiene un po' tiratino, no? Scrive giusto quelle due o tre cose pensando di suscitare mistero e di sembrare più affascinanti, e c'è chi invece scrive anche, che ne so, il nome del gatto, le proprie abitudini, e come sempre insomma la verità sta nel mezzo, perché sono stati presi, coinvolti in questa ricerca un numero di partecipanti, uno studio che ha coinvolto 45 donne e 45 uomini tra 21 e 29 anni. Quindi andiamo subito alle conclusioni, perché magari se siete interessati ad iscrivervi ad un'app di incontri oppure a modificare la vostra bio, sappiate che una quantità media di informazioni attira molto di più che darne troppo poche o troppe. Quindi una quantità di self disclosure non affascina, perché poi magari lì si scopre già tutto. Quindi le cose giuste, quelle appunto non troppo limitate, non troppe. Ritorniamo alla musica, adesso c'è Blanco, questa è Maledetta Rabbia.

0: rabbia.
1: Blanco su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, cambiamo genere ma anche epoca, ci spostiamo indietro nel tempo, siamo ad inizio anni 90 con Raff, Amarsi o non amarsi. A seguire ci sono Emma e Fabri Fibra con una novità targata 2026, Antidroga.

A proposito di app di incontri e bio e profilo, salutiamo Roberto che dice: per quanto riguarda i siti di incontri, meglio scrivere la verità senza illudere nessuno. Bene, bravo, ci sei piaciuto. Noi ci risentiamo tra pochissimo per la terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no. Prima di

0: Partenope su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, una bella comitiva, li vogliamo citare tutti: Merche Cremont, Serena Brancale, The Colors, a raccontare Napoli e le sue tante sfumature con questo ritmo molto attuale. Buon pomeriggio, ben trovati da Maria Silvia Malmone, Walter Gentile alla parte tecnica. Vabbè, ritorniamo a parlare di Amici a Quattro Zampe, lo sapete, lo facciamo spesso all'interno di Italia Sì Italia, noi in questo caso ci concentriamo sui cani. Vi capita che i vostri cani, quando vi alzate dal letto o dal divano, spesso ci rubano il posto? Possono farlo per diversi motivi, tra cui il senso di protezione, comfort e sicurezza che il nostro posto preferito offre, ma anche per gioco e ricevere coccole e anche attenzioni. Chiunque conviva con un cane si sarà probabilmente trovato di fronte a questa scena. Quindi perché lo fa? Scendiamo nel dettaglio. Allora, innanzitutto, facendo una premessa: ogni cane è un individuo unico. Il mio, per esempio, quando io mi alzo, si alza con me automaticamente, anche quando potrebbe riposare. Io dico: guarda, Raki, riposa, non c'è problema, perché mi devi seguire praticamente ovunque. Allora, succede che appunto ci sono delle specifiche motivazioni. Tra questi troviamo spesso l'attaccamento nei nostri confronti, la comodità, come dicevamo, il senso di sicurezza e protezione del posto, oppure la ricerca di coccole. Comunque spesso il cane prende il nostro posto sul divano, sul letto, perché rilassarsi o riposare, dove lo facciamo anche noi, lo fa sentire più al sicuro. Essendo animali sociali, trovano conforto, anche senso di protezione, soprattutto negli spazi e nei luoghi che condividono con i membri del proprio gruppo. Quindi il nostro comportamento, che è anche ripetuto nel tempo insieme al nostro odore, quello sicuramente il protagonista principale, possono aiutare a rafforzare questa idea di luogo sicuro in lui. C'è un'abitudine carina o buffa del vostro cane che vi colpisce particolarmente, il vostro animale domestico naturalmente? 347 49 00 29 per scrivercelo tramite WhatsApp. Inviateci anche magari una breve nota audio, come sempre ci piace molto ascoltare le vostre voci.
1: Non te ne saresti mai andata senza fare rumore. Oggi ti vesti di un nuovo colore. È un sabato morto.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Un'abitudine del vostro animale domestico che vi colpisce particolarmente. Salutiamo anche Pasquale, che credo insomma lavori con l'air styling, perché ha mandato una foto del suo cane bello disteso accanto a tante spazzole dicendo: il mio mi segue ovunque, anche al lavoro. Continuate a scriverci in questo nuovo pomeriggio insieme. Intanto arriva una delle canzoni che in adolescenza ho tanto ascoltato nella sua versione originale, Made About You, ma anche in italiano. Muoio per te, Sting, che grande regalo dal 1993.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Le abitudini dei vostri animali domestici che vi colpiscono particolarmente. Ancora Emilio che si scusa, dice: scusate se rispondo sempre, ma anzi grazie, ma avete toccato il mio tasto preferito. La mia maltesina, appena apro gli occhi, mi salta addosso, vuole coccole appena metto i piedi a terra, ruba il mio posto, per non dire che a volte dorme sul mio cuscino. Vabbè, questo succede anche a me. Ascoltiamo i messaggi di Roberto, prima Roberto e poi prima Luciano e poi Roberto.
2: Ciao, buonasera, Luciano da Napoli. Io ho tre cani, due simili maremmani e un lepiro, gatto lo consideriamo. Uno dei due maremmani è un maschietto, 3 anni, ma è un cucciolone. Qualsiasi cosa gli si chiede di fare, si mette a pancia all'aria, vuole prima il grattino sulla pancia, una carezza sul muso e poi dopo segue quello che uno gli chiede di fare. Viene detto per dormire, saltare sul divano, esce a fare lo spazzolino, venire a fare la pappa. Per lui è obbligatorio un grattino sulla pancia e accarezza il muso e dopo esegue. Ciao.
3: Il mio cagnolino è incredibile, si siede davanti alla radio ed ascolta la radio, è incredibile, sembra. E poi se non accendo la radio si mette ad abbaiare, vuole sentire la radio.
1: Ma che meraviglia, poi dice lui ascolta solo Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continuate a scriverci, se vi va vi leggeremo, ascolteremo nell'ultima parte di questo quarto appuntamento della settimana con Italia sì, Italia no. Intanto prima di una piccola pausa arriva Malika Ayane dal 2012 con Tre cose, a tra poco.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Radio Kiss Kiss Italia. Sei

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Settembre, vertebre.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: La canzone di Claudio Baglioni, pubblicata nel 1974, che abbandona i grandi concept album narrativi precedenti per rifugiarsi in una dimensione più personale, fatta di affetti puri e di un romanticismo visivo e delicato. Title track di questo album, E tu.

0: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Calmo su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di calma, i nostri animali domestici a volte sono in grado, dopo una giornata stressante, di calmarci, di regalarci anche un sorriso, perché no? Abbiamo parlato di questa abitudine che molti cani hanno di prendere il posto del proprio umano quando l'umano si alza, e a volte, pensate un po', lo fanno anche per compiacerci. Perché? Perché quel gesto ci diverte, innesca in noi una reazione e un'emozione positiva, perché i cani sono veramente degli attenti osservatori, molto più degli esseri umani, delle nostre reazioni, e imparano rapidamente a capire ciò che ci piace. Quindi se notano che ci fa piacere o ci diverte vederli occupare il nostro posto, lo faranno più spesso, quindi cercando di ottenere una reazione anche un po' affettuosa da parte nostra, perché ogni volta che reagiamo poi con carezze, coccole, anche ed emozioni, rinforziamo questo comportamento incoraggiandolo a ripeterlo, perché i cani associano, e lo fanno in maniera molto molto rapida, ogni nostra reazione ad un comportamento specifico. Quindi se ci vedono sorridere, ridere o coccolarli quando prendono questo posto, lo percepiranno come un comportamento da ripetere, una sorta di abitudine, un circolo continuo che si consolida attraverso il rinforzo positivo, che è una pratica buona e giusta da adottare con i nostri amici a quattro zampe. Tra poco Alessio Falanga con voi, anche per lui l'appuntamento del giovedì con Ma il cielo è sempre più blu. Intanto Annalisa con Sinceramente. Noi ci salutiamo però dopo Niccolò Fabi Rosso.

Alle 17.54 ci diamo appuntamento a domani, come sempre, con Italia sì, Italia no. Grazie a Walter Gentile, alla parte tecnica. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo giovedì pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia. Buona serata. Ciao!

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ultime notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il presidente egiziano al-Sisi ha ricevuto al Cairo il vice premier e ministro degli esteri italiani, a cui ha consegnato una lettera di invito per il premier Meloni in Egitto per proseguire le consultazioni sul dossier comune. Al-Sisi apprezza il significativo sviluppo delle relazioni bilaterali e sottolinea l'importanza di attuare i risultati della commissione congiunta italo-egiziana per rafforzare commercio, energia, istruzione, trasporto marittimo, agricoltura e turismo. Tajani aggiunge: lavorare al contrasto immigrazione illegale. Cambiamo argomento. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari su quelli che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'attività per verificare l'eventuale sussistenza di reati riguardanti persone soggette alla giurisdizione militare. Tragedia sulla 1. I corpi senza vita di una donna e di un uomo sono stati trovati sotto un cavalcavia. L'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Stando alle prime ricostruzioni della polizia intervenuta dopo una segnalazione, l'uomo di 36 anni potrebbe essersi lanciato nel vuoto dal viadotto lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello, poco distante da dove è stato rinvenuto il suo corpo. La polizia stradale ha trovato anche quello di una donna di 45 anni, forse la sua ex compagna. La loro auto si trovava a margine della carreggiata. Possibile omicidio o suicidio anche ad Ostia, in provincia di Roma. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano di un palazzo, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Tragedia familiare a Finale Ligure, nel Savonese, dove un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione le forze dell'ordine si sono trovate davanti i corpi senza vita dei tre. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Insulti e minacce sui social per il GIP di Torino, che non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di abusi sessuali su una tredicenne. L'odio sui social si è scatenato dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato. Insulti sono apparsi anche sulla saracinesca del mini market dove l'uomo lavora e che è chiuso da giorni. Lo sport e calcio: oggi si giocano altre due gare dei sedicesimi di Coppa Italia. Il via in questi minuti Palermo Mantova alle 21, Cagliari-Verona. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

0: pronti a partire, nuovo giovedì sera insieme, come sempre grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Sempre qui a rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo giovedì 3 settembre. Buonasera da Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è il nostro Walter Gentile. Arriva anche la voce di Neck. Fatti avanti, amore.

0: La voce di Gaia, Bossa Nostra, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia un nuovo giovedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, Walter Gentile alla parte tecnica. Ecco, parliamo di acquisti in questa inizio di serata. Perché voglio parlare di acquisti? Perché molte volte noi ci impegniamo ad acquistare qualcosa che ci piace particolarmente, magari spendiamo anche qualche soldino in più per cercare di soddisfare il nostro bisogno giornaliero. Però io ho notato, e credo che è capitato a tante persone, che delle volte quando facciamo acquisti che valgono poco, pochi euro, ma magari massimo 5 euro, delle volte possono diventare dei veri e propri salvavita. Io parlo del mio ultimissimo periodo, perché sappiamo bene quanto ha fatto caldo e quanto continua a fare caldo in questo periodo. Ho acquistato, avete presente quei piccoli ventilatori portatili, ma veramente piccolo, e non l'ho pagato neanche 5 euro, qualcosa in meno, e devo dire che a me ha salvato letteralmente la vita in alcuni momenti della giornata, ovviamente, tipo ad esempio quando vado al bagno e non c'è un ventilatore, lo porto dietro e mi ha fatto stare bene in quel momento lì. Ecco perché io dico questa cosa, perché molte volte le cose che paghiamo meno ci danno delle soddisfazioni maggiori rispetto a quelle che paghiamo tanto. Perché questo? Perché quando paghiamo tanto qualcosa ci aspettiamo tanto da quel prodotto, ovviamente. Quando lo paghiamo poco non gli diamo il giusto valore e delle volte ci sorprende. Ecco perché vi faccio questa domanda: qual è l'acquisto quotidiano da pochi euro che vi ha svoltato la vita nell'ultimo periodo? 347 49 00 29, per dircelo arriva la voce di Mahmood con Cocktail d'amore.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

Mahmood, cocktail d'amore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Salutiamo la nostra amica Mariana che ci scrive dall'Argentina e dice: vi ascolto tutti i giorni quando lavoro, mi piace moltissimo la musica italiana. Ti abbracciamo fortissimo Mariana, un abbraccio forte anche a tutta l'Argentina. Ritorniamo a parlare di questi oggetti che costano poco ma ci svoltano la vita, eh? Quante volte vi è capitato comprare un oggetto a pochi euro e poi dire meno male che l'ho acquistato? Ecco, qual è il vostro oggetto salvavita quotidiano? 347 49 00029. C'è Giorgia dal 1994. Nessun dolore.

La novità di Luciano Ligabue, qualcosa per te su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Oggetti che all'apparenza servono a poco e in realtà ti svoltano la vita. Quegli oggetti che costano poco, a differenza di oggetti che paghiamo tanto e ci aspettiamo tanto da loro, molte volte quando prendiamo, acquistiamo un oggetto a pochi spicci, poche monete, delle volte ci salvano la vita. Ecco, io l'ho detto, ho fatto l'esempio in questo periodo di caldo estremo, questo ventilatore piccolino elettrico mi ha salvato in alcune circostanze la vita, perché mi ha tenuto quantomeno leggermente ventilato, leggermente fresco. C'è il nostro Walter Gentile in regia che mi ha confidato, perché dovete sapere che Walter è, diciamo, sotto il punto di vista culinario un po' particolare, quindi quando devi assaggiare qualcosa di nuovo dice sì, no, forse lo assaggio. Ha deciso miracolosamente, non si sa per quale motivo, di acquistare questi hamburger vegetali. Ecco, lui ha detto vabbè, li compro, tanto già so che li cucino e non li mangerò. In realtà li ha cucinati, li ha mangiati e ha detto sono forse tra le cose più buone che abbia mai mangiato. Questo è applauso. Vedi quando non dici no a prescindere, ti svolta la vita. Devi prima assaggiare, in questo caso dal punto di vista culinario, prima assaggi, poi dici non mi piace, però se ti piace lo vuoi ancora, ed io spero che ritorni al supermercato e non li trovi. Ecco, questo ti auguro, questa cosa qui. Tiziano Ferro su Kiss Kiss Italia.

svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
5: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Asp

Luca Macarena, Baby K su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continua questo nostro giovedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu. Cosa state facendo in questo momento? Siete di ritorno dal lavoro? Siete nel traffico? Oppure siete magari già a casa, belli rilassati, pronti per la cena? 347 49 00029 per dircelo tramite un messaggino WhatsApp. Adesso arriva Francesco Renga, ci sarai.

salutiamo la nostra amica Maura che nel mentre ci sta ascoltando si sta dedicando la sua passeggiatina serale, quindi buona passeggiata e buona serata Maura, grazie mille per questo messaggio. Allora, parliamo di dating, conosciamo bene il ghosting, no? Quando una persona nel mentre state messaggiando sparisce di sana pianta senza dare informazioni relative alla sua sparizione. Ecco, c'è un ghosting 2.0 che viene definito il deal toning. Come funziona? Praticamente prima di conoscere la persona, quindi si dà o il numero di telefono o un altro contatto, però poi quella persona che ti ha dato il suo numero di cellulare o il suo contatto social ignora ogni tentativo di comunicazione. Cioè praticamente sembra ghosting, ma in realtà non lo è, perché non comincia proprio una conversazione, una conoscenza. Ecco, diciamo che il deal toning può nascere da imbarazzo, pressione sociale o difficoltà nel rifiutare qualcuno direttamente. Quindi praticamente invece di dire senti non sono interessato o cominciare a parlare e sparire, si sparisce dal principio. Va bene, ti do il mio numero, però sappi che non ti risponderò mai. Pensate un po', il dating cosa fa?

Cesare Cremonini che con il suo brano ci augura buon viaggio, viaggio che prosegue nella musica italiana. In vostra compagnia arriva Saif, Parlar d'amore.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Anche questa sera arriva il momento del live di fine giornata, la collaborazione tra Levante e Max Gazzè, brano del 2017, il brano in questione Pezzo di me. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me, Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me!
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Fischissi Italia te le fa cantare.
2: Vivere insieme a me, hai ragione te, non è mica semplice, non lo è stato mai per me. Io che ci credevo più di te, che fosse possibile, e smettila di piangere, siamo soli, siamo soli.
3: Radio Kiss Kiss Italia.
0: Il piacere della musica italiana.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un